Radio Galileo informa il tuo tempo.

conoscermi. Nessuno immagina, lo sai, cosa c'è stato tra di noi. Ho sul cuore ancora un livido, mi percorre un lungo brivido. Il mio cuore si è fermato per te.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

travolgente. Niente a tutto che la gente sa fumare a zanzare.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran nella nota esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. La Conference League parla inglese, all'Ipsia il Crystal Palace si aggiudica la Coppa battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. È tutto da Nicola De Muro.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo, la tua radio.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
8: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
7: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la Premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione Europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della Due Giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la Premier.
9: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
7: E a scaldare la giornata politica ieri la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature. Le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
10: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
7: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
11: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, è quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
7: Conference League nella Red Bull Arena di Lipsia. Gli inglesi del Crystal Palace vincono e conquistano il loro primo trofeo europeo battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo per la finale il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi. Nella prossima stagione il Crystal Palace disputerà il torneo di Europa League. Ed è tutto, a più tardi.

0: tantissimo, tu sei.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione e 4 da bollino rosso, che prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla anche di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città a Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Alle 9 e 6 minuti parte il nostro autobus di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Buongiorno, ben trovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è il 148esimo giorno dell'anno, 22esima settimana, mancano 217 giorni alla fine del 2023. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Emilio Martire e San Germano di Parigi Vescovo. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Nel 1961 nasce Amnesty International e nel 1974 la strage di Piazza della Loggia. Nasceva nel 1908 Ian Fleming e nel 1945 Patch Adams. Nel 2016 la morte di Giorgio Albertazzi. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina: il Messaggero, Ternana fallita, la fuga dei giocatori svincolati. Viadotto Toano, schianto con due feriti gravi. Il Corriere dell'Umbria, 9 episodi di usura tra 3 condanne e assoluzioni. La Nazione, FIGC cancella la Ternana, calciatori svincolati, corsi di difesa personale per infermieri e medici. Le previsioni del tempo per la giornata di oggi: tempo variabile con maggiori schiarite durante il pomeriggio, in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33 gradi, la minima di 20 gradi.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Apriamo con la cronaca: è deceduta la donna coinvolta nell'incidente a Toano, l'uomo resta grave. L'incidente ieri pomeriggio, intorno alle ore 16 sul viadotto Toano, nel raccordo Terni-Orte, zona Terni-Est, coinvolti due veicoli, un'autovettura Fiat Punto e un furgone Fiat Fiorino. Terni, interdittiva antimafia del prefetto nei confronti di una impresa edile ufficiale. La FIGC revoca l'affiliazione della Ternana, svincolati tutti i calciatori. ASM Terni, bilancio d'esercizio 2025 approvato all'unanimità. Partito Socialista Italiano Terni, il 29 maggio il congresso provinciale, nuova struttura organizzativa e scelta della strategia politica. Da randaggio ad eroe ad Assisi, il cane poliziotto Ares, testimonial contro l'abbandono. A San Gemini si fingono carabinieri per truffare un'anziana, un arresto ed una denuncia. Bene, sono le 9:10 a Radio Galileo. Chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Cuore, vento, Imodà e Itazenda. E andiamo a leggere insieme l'aggiornamento meteo che ci ha inviato Samuele Gregori. Ieri abbiamo avuto una giornata estiva con sole e tempo splendido, temperatura massima a Terni tra i 33 gradi della periferia e i 36 gradi del centro. Oggi mattinata nuvolosa con qualche piovasco, temperature minime di oggi a Terni tra i 16 e i 19 gradi. Durante la giornata passaggi nuvolosi con temperature massime in calo, possibile pioggia in giornata con locali temporali specie nelle zone interne e in Appennino. Domani, venerdì 29 maggio, passaggi nuvolosi e tempo instabile, specialmente nel pomeriggio con possibile pioggia e temporali a macchia di leopardo, temperatura in progressiva diminuzione. Fine settimana leggermente meglio, dice Samuele, ma più fresco, possibili annuvolamenti pomeridiani con qualche pioggia sparsa.

buio era Elisa, Radio Galileo, nel nostro autobus di oggi, giovedì 28 maggio 2026. E il 28 maggio, proprio oggi, di qualche anno fa, aspettate perché l'ho perso nel frattempo, Il 28 maggio del 2021 debutta in radio la canzone Movimento Lento di Annalisa e Federico Rossi.

Movimento lento, Annalisa e Federico Rossi. E invece nel 28 maggio di qualche anno fa, esattamente di 66 anni fa, era il 1960, in classifica debutta il nostro concerto di Umberto Bindi.

nel contenitore piccoli frammenti di guscio. Recuperarli non è semplice, ogni contatto con il guscio aumenta il rischio di contaminazione batterica. Il metodo corretto è batterlo con decisione sulla superficie piana di un piano di lavoro, così da ottenere una crepa netta e controllata. Se l'uovo è andato a male o se un frammento di guscio finisce nell'impasto o nel sugo, recuperare il danno diventa quasi impossibile e spesso si è costretti a buttar via tutto. Quindi la buona abitudine è sempre quella di rompere ogni uovo in una ciotola separata, verificarne l'odore, il colore e la consistenza e solo dopo aggiungerlo al resto degli ingredienti. Per quanto riguarda invece la separazione del tuorlo dall'albume, il tuorlo da una metà del guscio all'altra, passarlo e quindi da una metà del guscio all'altra è una tecnica visivamente scenografica ma sconsigliata sotto due profili. Il primo è igienico perché il guscio è la parte dell'uovo più esposta a batteri e microrganismi, tra cui la salmonella, e il contatto ripetuto rischia di trasferirli al contenuto. Il secondo è pratico perché ogni passaggio aumenta la probabilità di rompere il tuorlo, compromettendo ricette come meringhe o montate che richiedono una separazione netta. Anche la forza con cui si rompe un uovo conta, un colpo eccessivo frantuma il guscio in più punti, disperdendo scheggio ovunque, un tocco troppo timido invece non crea una frattura sufficiente e costringe a ripetere l'operazione, peggiorando il risultato. Il gesto ideale è secco e preciso, concentrato in un unico movimento controllato. Lavare le uova sembra un gesto di igiene, ma in realtà produce l'effetto opposto. Il guscio delle uova è naturalmente ricoperto da una sottile pellicola protettiva che impedisce ai batteri esterni di penetrare all'interno. Passarle sotto l'acqua corrente rimuove questa barriera e favorisce la diffusione dei microrganismi verso l'interno dell'uovo. Quindi se sul guscio sono presenti dei residui visibili è preferibile rimuoverli a secco con un panno pulito.

0: Due minuti sono trascorsi dopo le ore 10 e noi adesso cediamo la linea all'informazione, poi ci ritroviamo qua con il nostro autobus.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni, 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di Latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.

0: E questo è il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Sono le 10:20 minuti, ci fermiamo per qualche secondo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

Domani venerdì tanti nuovi singoli in uscita. Esce anche il nuovo singolo di Raff, il brano arriva dopo la partecipazione dell'artista alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con Ora e per sempre. E farà da apripista, il nuovo album di inediti previsto per il prossimo autunno. Pazzi stupidi ragazzi è il brano che uscirà domani, mattina lo ascolteremo insieme. Ma intanto Raff lo ascoltiamo con Non è mai un errore.

parliamo di pesto. Altro consumo è uscito con la classifica dedicata ai sughi pronti. Tra questi sono stati analizzati anche 79 tipi di pesto diversi, tutti prodotti da scaffale al supermercato. I risultati dicono che il pesto del supermercato non è buono, almeno per la salute. Quindi altro consumo ha dato un punteggio a tutti i sughi pronti, lavorando soprattutto sugli ingredienti, penalizzando quelli che presentavano troppi grassi saturi, troppo sale o additivi e insaporitori. Delle 79 tipologie di pesto analizzate, per ogni marca ne esistono diverse versioni, solo tre hanno avuto un punteggio che supera i 40 punti su 100. Quindi a conti fatti si può dire che siano stati tutti bocciati. La gran parte dei barattolini di pesto che troviamo al supermercato riportano la scritta pesto alla genovese e non pesto genovese. Il motivo risiede nel fatto che il pesto genovese ha un consorzio e ne ha stilato gli ingredienti, quindi fogli di basilico genovese DOP, olio extravergine di oliva, pinoli italiani, parmigiano reggiano, aglio italiano e sale marino grosso. La dicitura alla genovese invece permette molte licenze poetiche, per esempio l'uso degli anacardi per la cremosità e ovviamente anche perché sono più economici, l'uso di formaggi diversi dal parmigiano, oli vegetali e addirittura l'aggiunta di latte in polvere o amidi e ancora aromi e grassi saturi di vario tipo. Il risultato è un prodotto che con il vero pesto genovese ha poco a che vedere. Sia nella consistenza, il pesto industriale è generalmente più cremoso, sia nel sapore. Basilico e aglio si perdono quasi completamente, sopraffatti dalle note di grasso. Un pesto preparato in questo modo, quindi industriale, risulta avvolgente per la pasta e crea una perfetta mantecatura senza il bisogno di nessuna maestria. E ovviamente l'abuso di grassi crea un prodotto godibile al palato e molto più economico. Eppure il valore di mercato di questi prodotti è enorme, sempre in crescita. I dati 2025 lo danno come uno dei sughi italiani più venduti nel mondo. E quindi anche la coltivazione del basilico sta crescendo a dismisura. Però se volete mangiare un pesto veramente buono, anche insomma se non avete il basilico genovese, l'unica cosa è prepararlo in casa.

0: Mi ami, mi odi, era Elodie a Radio Galileo. Alle 10:53 minuti, tra poco la linea andrà di nuovo al GR, ascolteremo insieme le ultime notizie dal mondo dello sport. Poi torneremo con l'ultima parte del nostro autobus, torneremo e andremo con il nostro autobus a Contigliano. Gianna Nannini.
1: Ma dove vai senza di me?

0: domani esce il nuovo singolo di Noemi. Il nuovo singolo Tu cosa fai questa sera lo ascolteremo insieme domani mattina. Il 30 maggio parte il tour estivo di Noemi, che ci piace proprio tanto. Bene, allora adesso noi cediamo la linea al GR Sport e poi ci ritroviamo per l'ultima parte del nostro autobus. Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo. E il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito

0: www.ocriculum.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo, seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano, ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano due tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino a Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17esima tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18esima frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Ital Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto mondiale, con la consueta conferenza stampa dei piloti, si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

11:08 minuti a Radio Galileo. Questa è l'ultima parte del nostro autobus di oggi. Ascoltiamo insieme poesie clandestine, intanto ci organizziamo per andare a Contigliano.

0: dovremmo avere in linea Andrea. Andrea, buongiorno, ci sei?
1: Buongiorno Nadia, ciao.
0: Ciao, buongiorno a te. Ma posso mandare lo spot della vostra bellissima iniziativa? Lo ascoltiamo insieme?
1: Assolutamente sì.
0: Vado, eh?
1: Vai.
2: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.
0: Quindi la prima sagra della cococcia. Che cos'è la cococcia? Te lo devo chiedere.
1: Questa è la prima domanda che mi fanno tutti, specialmente nella zona del Ternano.
0: Esattamente.
1: Sì, la cococcia da noi è praticamente la zucchina, che è effettivamente uno dei ortaggi più amati dagli italiani.
0: Certo.
1: Come dice lo slogan.
0: Sì, è protagonista insomma in questo periodo dell'anno.
1: Assolutamente,
0: no?
1: protagonista un po' dappertutto.
0: Certo.
1: Anche soprattutto negli orti che da noi non mancano.
0: Ok.
1: Che dire Nadia?
0: Allora innanzitutto parliamo del menù, perché a questo punto stiamo parlando della cococcia, quindi parliamo di questo menù a quest'ora insomma.
1: Tutto a base di zucchina, c'è qualche alimento diciamo per un po' proteico, chiamiamo così, qualche salsiccetta, qualcosa sull'antipasto, insomma.
0: Beh, con la zucchina la salsiccetta ci sta bene.
1: Però sì. Nell'antipasto diciamo il punto numero uno dell'antipasto è la zucchina fritta, che penso che ognuno di noi, no, chi è che non piace la zucchina fritta.
0: Sono d'accordo.
1: Poi ci saranno i pezzettini di frittatina sempre con la zucchina, poi un po' di salumi così vari, ma per andare poi a un primo senza dubbio zucchina e salsiccia, perché mi sembra doveroso, e saltando poi a un secondo che io diciamo abbiamo avuto un po' di paura perché è un po' laborioso come secondo, la zucchina ripiena, perché come le nostre massaie sanno, la zucchina ripiena non è proprio così facile, semplice è un po'
0: da preparare. Sì.
1: Poi speriamo tantissimi, noi prepariamo per tante persone, quindi cercheremo di accontentare tutti i gusti e tutte le persone che ci verranno a trovare.
0: Allora
1: io stamattina ho scritto un messaggio a tutti i gruppi dei miei social, su Facebook, ovunque. Noi aspettiamo tutti a braccia aperte, con tanta musica e divertimento.
0: Che poi insomma, queste comunità saranno essere accoglienti, cioè trovare insomma veramente, no, questo senso di socialità molto bello che ancora c'è in questi piccoli borghi, no, in questi paesi, e questa
1: sì.
0: Sicuramente uno degli aspetti più belli, al di là insomma dell'iniziativa.
1: Una realtà molto piccola, non siamo neanche una frazione, siamo proprio una località.
0: Sì.
1: Ci chiamiamo come associazione, ci chiamiamo Belvece, perché è il nome della via che attraversa questa località e anche il nome della sorgente che dà poi il nome alla via in realtà. Però ecco, noi siamo tutti amici, poi tu hai avuto modo, no, di vedere, di assaporare.
0: Sì, è per questo che lo dico.
1: A Pasqua penso, no?
0: Sì,
1: giusto?
0: Esattamente.
1: Lunedì di Pasquetta,
0: sì.
1: Penso che sei venuta giù. Sì,
0: esatto.
1: Ecco, quindi potrai testimoniare che comunque la nostra realtà è una piccola, però è
0: dal cuore grande,
1: un cuore grande. Io dico
0: bravo, bravo, esattamente.
1: Secondo me abbiamo un cuore grande. Ecco,
0: sì, è vero, posso confermarlo. Sì, sì. Oh, volevo dire che oltre al menù di cui abbiamo parlato ci sono anche una serie di iniziative, no? in questa
1: ovviamente,
0: sagra.
1: Ovviamente, certo, non può mancare come in ogni evento la musica, che noi diciamo come priorità ci scegliamo in maniera molto attenta. Quest'anno abbiamo scelto questi 90 Legend Staff, che sono un gruppo di Terni addirittura, quindi i ternani troveranno i loro compaesani che suonano. È una band che suona musica anni 90, quindi musica giovanile che ancora oggi va molto per la maggiore, almeno a me piace molto, abbiamo avuto tanti riscontri da quel punto di vista.
0: Questo è il sabato,
1: però
0: questo
1: non dimentichiamo
0: è il sabato
1: le
0: sera.
1: Tradizioni, quindi domenica, per chi vuole, oltre al mercatino, che è un mercatino diciamo sperimentale, lo chiamiamo, perché non è il mercato, è il mercatino degli hobbisti, quindi tutti coloro che producono con il loro intelletto alcune cose, signore che fanno ricami, chi produce salumi, chi lavora la resina, chi fa il miele, tutti i prodotti di artigianato locale e agricoli, logicamente, perché comunque è in autoproduzione. E dicevo, avremo, per non dimenticare le tradizioni, avremo una rassegna di organetti, che io è tantissimo tempo che non vedo più. Perché l'organetto diciamo è uno strumento che oggi è un po' meno usato, c'è una nicchia di ascolto magari che ha una passione particolare, però va un po' nel dimenticatoio, e l'abbiamo voluto riscoprire insieme a Luca Sebastiani, che oltre ad essere un maestro di musica ha una band che suona nelle piazze, ma è anche un amico. E ci ha regalato diciamo questa esperienza presentandoci questa rassegna organetti. Ha organizzato tutto lui, quindi sono tutti sue conoscenze, e faremo una sorta, quasi una gara diciamo, a chi è il più bravo, no? Come si può dire?
0: Sì, sì, quindi una gara, proprio una rassegna.
1: Sì, esatto, una rassegna sarà questa rassegna la ascolteranno durante il pranzo, durante il mercatino, quindi saranno itineranti, quindi andranno in giro anche per i tavoli, se qualcuno vuole chiedere uno stornello, qualcosa, o magari sa uno stornello che lo vuole cantare. Per fare allegria, diciamo, ecco.
0: Ma che bello,
1: perché poi l'organetto era nato per fare allegria,
0: certo.
1: E quello fa
0: bene. Allora, c'è anche un numero per le prenotazioni, giusto? Quindi io lo ricorderei a questo punto. È consigliata la prenotazione, il numero è 328 169 2348, e l'altro numero è 340 134 2110. Ok,
1: sì.
0: Bene, allora
1: è gradita la prenotazione,
0: poi certo.
1: Ma noi cercheremo di fare anche oltre la prenotazione, ecco.
0: Assolutamente, ci credo. Bene, allora noi ci vediamo a Contigliano.
1: Spero proprio di sì.
0: Certo.
1: A questo punto.
0: Per la prima sagra della Cococcia. Sì. Io Andrea ti ringrazio per la tua disponibilità.
1: Vorrei fare, se mi permetti Nadia, solo un qualche ringraziamento e un saluto.
0: Vai.
1: Allora io intanto saluto tutti quelli che stanno in ascolto, tutti quelli che mi conoscono. Ringrazio tutto il mio staff, perché non siamo tantissimi, ma siamo molto uniti e abbiamo molta capacità di aggregazione tra noi e anche con gli altri. Ringrazio il Comune di Contigliano che ci ha permesso di fare questo evento, perché comunque ci ha dato tutte le autorizzazioni per fare questo evento, e oltre che la Regione Lazio Abbiamo quindi avuto un contributo per questi eventi, quindi voglio ringraziare anche la Regione Lazio. E niente, tutto qui. Penso che ho detto tutto, che ho ringraziato tutto, spero di non dimenticare niente, nessun ringraziamento, e poi niente, ci vediamo a Contigliano.
0: Bene Andrea, grazie, io ti ringrazio, ringrazio ancora
1: anche a voi che ci avete dato l'opportunità di pubblicizzare questo evento.
0: Grazie a voi, ringrazio te, ringrazio tutti gli amici di Contigliano. So che dietro a queste iniziative c'è un grande lavoro, ovviamente volontariato, quindi colgo l'occasione per ringraziare queste persone che fanno in modo tale di riuscire a, insomma, a far vivere queste belle comunità, a dare allegria, a trasmettere allegria e a trasmettere la passione che hanno per il loro territorio. Grazie Andrea, buon lavoro a tutti.
1: Grazie
0: voi
1: a te, Nadia.
0: Ciao, buona giornata e buona sagra, prima sagra della cococcia. Ciao,
1: grazie mille.

ragazze, il nuovo singolo di Clara e San Giovanni. 11:29, Tommaso Paradiso con I Nostri Anni.

Oggi è la giornata mondiale del gioco, che venne istituita a Seul nel 1998. Celebrata il 28 maggio, l'iniziativa ha per scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco che rappresenta per bambini e adolescenti. Quindi un efficace strumento di espressione culturale e un punto di incontro con coetanei di diverse culture. Ponendo l'accento sul gioco come diritto fondamentale sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti dei bambini approvata dall'ONU nel 1959, la giornata prevede l'organizzazione di attività ludiche che coinvolgono adulti e minori in Italia e nel

0: 11:44 minuti. C'è un artista che vi proponiamo spesso, lo facciamo sia io che Giorgio, è proprio una passione che abbiamo per questo cantautore livornese. Stiamo parlando di Enrico Nigiotti, è uscito il suo nuovo lavoro, ma io ve lo propongo con un brano di qualche mese fa, di un anno fa, Tu sei per me, Enrico Nigiotti.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Bene, salutiamo Biagio Antonacci. E prima di parcheggiare il nostro autobus, abbiamo una promozione, un'offerta speciale, come la vogliamo chiamare. Se volete dare più visibilità alla vostra attività, quindi pubblicizzare un'attività o un evento, potete attivare una campagna pubblicitaria su Radio Galileo per 3 mesi. Il 4° mese ve lo regaliamo noi. Oppure per una campagna pubblicitaria di 1 mese avrete uno sconto immediato del 10%. Quindi per avere delle informazioni potete chiamare lo 0744 59031, oppure mandare una mail ad agenzia.galileo@gmail.com. Bene, a questo punto parcheggiamo il nostro autobus. Ci ritroveremo domani mattina intorno alle ore 9. Domani, abbiamo detto, è venerdì, quindi ci saranno anche dei singoli in uscita già dalla mezzanotte che scopriremo insieme domani mattina. Io vi auguro un buon pranzo, una buona giornata, vi lascio con l'informazione. A seguire c'è una bella playlist che abbiamo preparato che vi terrà compagnia. Ci sentiamo domani, ciao a tutti.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano.

0: corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 4567 8363.
1: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

Buongiorno da Daniele Ubaldi, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ed è tutto, a più tardi.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu?

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti,

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
0: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30 pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo alla conferenza stampa nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo.
1: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, del territorio siciliano in particolare, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa. Ecco.
0: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi il Medio Oriente. Gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz. Teheran prende di mira basi e mercantili. E Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. Alessandro Cisilin.
2: All'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire Hormuz, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera che si affaccia proprio sullo stretto, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Teheran denuncia la violazione della tregua ed esprime solidarietà all'Oman, oggetto anch'esso di minacce di Trump, a sorpresa, visto che è storicamente ritenuto, e lo è anche in questi mesi di conflitto, un interlocutore affidabile anche per le cancellerie occidentali. E la tregua sarebbe ancora in vigore anche per Israele, che invece intensifica i suoi attacchi su tutti i fronti. Almeno 10 morti in un raid notturno che ha preso di mira un palazzo residenziale a Gaza City, e altre stragi in Libano, colpite anche le città costiere di Tiro e Sidone. I morti stamani sarebbero una dozzina, inclusi bambini, che si aggiungono ai più di 30 di ieri. Bombardamenti, ma anche l'offensiva di terra ben a nord del fiume Litani. Nel mirino anche le forze regolari di Beirut, 3 i militari uccisi negli ultimi 3 giorni, e gli Hezbollah lanciano i loro droni. Una soldatessa israeliana è morta ieri nel nord del paese. Per ogni militare colpito distruggeremo 100 edifici, le parole del ministro Smotrich.
0: L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev. Anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Sentiamo.
3: Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono rispettare gli acquisti comunitari e quindi devono anche combattere la corruzione e rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. E noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarli.
0: Torniamo alla cronaca, ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino, sull'Appennino modenese, lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
4: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita, primo al Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi Fai della Paganella, Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giau, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo, domenica il gran finale con la passerella a Roma.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Quando ti sto vicino sento

è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi.

0: Svelerà quanto poi ci toglierà. Avrò occhi da bambino e un aeroplano per volare, un'altra rosa da guardare. È finito il CD, è finito il CD. Siamo rimasti qua, io e Stefano. Stefano, fai un saluto, dai.
1: Ciao.
0: Eccolo. Saluto di Stefano De Maio, ragazzi, non è facile da sentire, solitamente, quindi custoditelo come una rarità. Il CD è finito, Convivendo è stato un progetto fantastico, secondo me, mi ha regalato delle emozioni e delle soddisfazioni incredibili. Grazie soprattutto a tutti voi che avete appoggiato questa mia avventura attraverso i concerti, attraverso la chat, di tutti gli amici della chat che si sono trovati in tutta Italia, attraverso i messaggi del mio sito, attraverso tutto quello che la musica, tutto quello che è stato musica è stato contornato da tanto affetto. E allora grazie di cuore, io non smetterò mai di dirlo. Mi auguro che ci sia ancora tanta musica e tanta vita da percorrere insieme, perché voglio stare insieme alle persone che comunque hanno la forza di condividere e di convivere, anche perché no, però condividere in questo caso la musica, le parole, la trasmissione dei sentimenti, l'energia. Andiamo avanti, non fermiamoci e non dimentichiamoci mai che chi ci ama, o meglio, chi sa amarci, sa anche aspettarci sempre. Grazie di cuore, ciao.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8.30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. 3 feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP, ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C, martedì 2 giugno si giocherà alle 21.15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il settimo appuntamento stagionale con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 14.55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

come non soffro per te. Non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sera.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quand'è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Nico Feliciani apprese la notizia della sua morte su Facebook.
1: Restate fermi! Restate fermi! Figli di Gondor, di Rohan, fratelli miei! Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore. Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, vi invito a resistere! Uomini del Nove!
2: Hai chiesto cosa, Henry Bizet? Se capisco i diritti che mi hai spiegato? Miseria. Com'è che certi uomini sono così gnocchi? No! Una bella calmata te la dai tu. Mettiti la lingua in saccoccia e dai retta tu a me per un po'. Ho idea che avrai da ascoltarmi per quasi tutta la notte. Perciò ti consiglio di metterti il cuore in pace.
3: E allora sono le 18:16, bentornati su Radio Galileo, inizia Concazone, trasmissione culturale a 360 gradi a cura di Alessandro Chiometti. Io sono Eleonora al microfono e normalmente a questo punto chiederei: Ale, ma oggi di cosa parliamo? Però Ale non è presente, quindi le risposte dovrò darmele da sola, diciamo così. Tornerà prestissimo comunque, lo salutiamo e io proverò a intrattenervi per questa puntata, vediamo come va. Il clima non ci assiste, è caldissimo sulla conca con la K a proposito, e si sta iniziando a formare la K su di noi. Vi ricordo infatti che ConcaZone si scrive con due K e ci potete trovare a conca.zone online per recuperare le nostre recensioni, i nostri commenti, farci sapere cosa ne pensate. Come tutte le opinioni, anche le nostre sono opinabili, anzi a maggior ragione, però se volete farci qualche complimento noi lo riceviamo sempre volentieri. Allora, come apriamo oggi? Normalmente chiudiamo con una canzone. Io vorrei ribaltare lo schema di questa puntata e introdurla con una canzone. Una del mio gruppo preferito, quindi quando si vanno a toccare le band preferite sapete che siamo tutti un po' vulnerabili, però ho cercato di sceglierne una che sia, al di là dei gusti personali, veramente rappresentativa dello stile di questa band e che in particolare del primo periodo di questa band. Sto parlando ovviamente dei Queen, che non hanno bisogno di presentazioni, o meglio, per farne una minimamente decente forse dovremmo dedicare una serie di puntate solo ai Queen, quindi per ora ci accontenteremo di questa pillola. E il brano di cui voglio parlare è The March of the Black Queen. The March of the Black Queen, che è un brano del 1974 appartenente a Queen 2, per il secondo album omonimo dei Queen, nonché quello considerato insieme a Queen il primo anche dai puristi del rock anni 70 come veramente uno dei pinnacoli della loro produzione. Io la apprezzo in toto, diciamo, però so che andrò incontro anche ai gusti veramente dei rocchettari più sfegatati con questa scelta. È una composizione di Freddie Mercury, non solo, ma è stata definita da Brian May come il brano precursore di Bohemian Rhapsody, che è stato poi il grandissimo successo del loro rock più sperimentale, teatrale e orchestrale. Inoltre è in realtà un rimando anche già a una precedente composizione sempre di Freddie Mercury, My Fairy King, che ricalca un po' questo stile che poi si andrà a sviluppare in tutta la loro produzione, ma specialmente lo vediamo in Bohemian Rhapsody, perché quella di cui vi sto parlando è una suite di fatto continua con almeno 11 sezioni distinte, senza una vera e propria ripetizione di strofe o di ritornelli. Contiene molte poliritmie, la voce copre 2 ottave e mezza, questo veramente solo Freddie Mercury forse e pochi altri potevano permetterselo, e è un risultato di un lunghissimo lavoro in studio di sovraincisioni e stratificazioni vocali. Veramente rappresenta alcuni degli elementi più amati dei Queen in quanto band, quindi la loro sperimentazione, la vena teatrale di Freddie Mercury. ha un liricismo veramente poetico, e tra l'altro ci fa cogliere anche un altro delle passioni di Freddy, che era quella per lo storytelling fiabesco, un po' criptico, che ritroviamo anche proprio appunto sia in My Fairy King che in Bohemian Rhapsody. È molto amata dagli appassionati, ma un po' meno conosciuta al grande pubblico. Freddy al riguardo disse, e cito: "Per completarla ci è voluta un'eternità. Volevo metterci dentro tutto, permettermi ogni cosa." Quindi ci stiamo già facendo l'idea di quello che andremo ad ascoltare. Mentre Roger Taylor, storico batterista della band, raccontò l'aneddoto della sparizione dei nastri su cui stavano lavorando. Cioè, talmente tante furono le sovraincisioni che il fil chimico andava sparendo, stavano diventando trasparenti. Questo, se non sbaglio, tra l'altro viene citato in Bohemian Rhapsody, il film, forse proprio il riferimento a Bohemian Rhapsody, in realtà riguardava già The March of the Black Queen. Perché l'ho scelta? Beh, per tutti questi motivi. Nonostante duri 6 minuti e mezzo di progressive rock, io ritengo che sia un'ottima occasione proprio per sentircela in radio. E poi perché, come tutte le canzoni dei Queen, mi affascina, è magnetica e mi regala gioia. Quindi spero che abbia su di voi lo stesso effetto. Quindi apriamo la puntata con The March of the Black Queen.

Allora, 18 e 27, di nuovo in onda su Radio Galileo con Conca Zone. Ci siamo ascoltati The March of the Black Queen, che roba i Queen, diciamolo. Tra l'altro con questa bella dissolvenza finale, che gli appassionati sapranno, chi possiede l'album Queen 2, senza soluzione di continuità passa alla traccia successiva, che è Funny How Love Is, cosa che io ho sempre trovato molto divertente. Una traccia, dicevamo, così complessa da non poter essere seguita live, se non con dei richiami, quindi mi ha fatto davvero piacere proporvela. Direi che non c'è introduzione migliore, e mi riferisco ovviamente ai Queen per l'inizio della puntata. Ma adesso passiamo al cinema, il nostro argomento forse principale. Oggi vorrei proporvi l'analisi di un recente recupero di questa settimana personale, e un consiglio invece di visione. Partiamo dal recupero, perché è un film, credo, molto divisivo, nonostante assolutamente di successo. Sto parlando di The Whale, La Balena, cioè film del 2022 diretto da Darren Aronofsky, un regista già assolutamente affermato, e la pellicola a sua volta è l'adattamento cinematografico di un'opera teatrale del 2012 di Samuel D. Hunter, che è anche autore della sceneggiatura di questo film. Lo ricorderete probabilmente per l'interpretazione del protagonista, Brendan Fraser, che gli è valsa l'Oscar al miglior attore, che devo dire meritato, davvero meritato. Io direi che l'interpretazione di Brendan Fraser è forse il punto in assoluto più alto dell'intero film, e lo eleva rispetto a una trama, appunto, e una messa in scena più che altro che risulta problematica. Adesso vi dirò perché. Diciamo che a una prima visione io l'ho apprezzato molto, perché ha una formula emotiva, funziona. Il problema è poi, riflettendoci un attimo, perché funziona, cosa ci vuole trasmettere. Intanto qualche accenno alla trama. La trama è quella di Charlie, un professore d'inglese affetto da una gravissima obesità, che lo costringe a vivere purtroppo recluso nel suo appartamento, impossibilitato a muoversi, dove tiene corsi universitari di scrittura in videoconferenza pre-Covid, quindi questa idea non è un eco di quella della pandemia, senza mai attivare la webcam, proprio perché non vuole mostrare il suo aspetto fisico agli studenti. È assistito da Liz, che è sua amica, oltre che infermiera, e nel corso, diciamo, del film vedremo comparire una serie di personaggi all'interno di questo spazio ristretto, che è quello del suo, è piuttosto sempre buio, che è quello del suo appartamento, in particolare sua figlia Ellie, che è interpretata da Sadie Sink, che noi conosciamo bene. Ricorderete quante puntate abbiamo dedicato al commento di Stranger Things. Sadie Sink ovviamente è l'interprete di Max in Stranger Things. Allora, partiamo, come dicevo, da ciò che funziona. La vicenda sostanzialmente segue lo sviluppo di questa, di alcune giornate della vita, della quotidianità, con una salute ormai compromessa, di Charlie, che però pur rimanendo appunto in questo spazio ristretto, sia temporalmente che a livello geografico, piano piano veniamo a scoprire sempre più perché, quale trauma originario l'ha portato in questa situazione così drammatica, e quali sono le reti di relazioni che lo legano ai vari personaggi che si avvicendano, e come le scelte di questi personaggi hanno fatto sì che le loro vite venissero influenzate a vicenda, sostanzialmente ferendosi. Questa purtroppo è un po' l'immagine che emerge. Cosa intendo dire? Appunto che vediamo l'obesità di Charlie, il modo in cui lo affligge, il trauma che lo ha portato al suo disturbo alimentare, perché questa figlia è così lontana da lui, come mai ricompare proprio ora, e cosa per lui vuol dire il fatto che lei ricompaia, la relazione con questa amica, che capiamo aver dedicato in un certo senso l'intera quest'ultima fase della sua vita proprio alla cura di Charlie, in un tentativo anche di riscatto, e aver legato completamente il proprio valore a questa missione, il tentativo di curarlo. E la formula emotiva funziona perché le interpretazioni sono assolutamente godibili, quella di Fraser soprattutto, e perché secondo me riesce a farci empatizzare attraverso anche davvero la messa in luce degli aspetti grigi delle personalità, delle sfumature delle personalità di questi personaggi, che sono appunto grigi, non sono del tutto buoni, e anzi sono tutti in qualche modo colpevoli inevitabilmente quasi di qualcosa, di aver ferito chi gli stava accanto.
tocca numerosi temi, in realtà il film, c'è un problema forse di caoticità proprio nel tentativo di affrontarli tutti insieme, è un dramma intimista che parla di appunto del rapporto con la morte, del rapporto col decadimento del proprio corpo, del tentativo, dell'ossessione, del tentativo di riscattarsi, veramente di lasciare qualcosa dietro di sé che superi e rimedi agli errori passati. C'è molto dolore, ma anche posto in maniera anche poetica in questo senso, almeno a una prima visione. Si indugia molto sulla fisicità di Charlie. È chiaro, secondo me, il modo in cui anche lavora la regia, vuole davvero evocare anche solo a livello visivo un corpo associato a quello della balena e di Moby Dick, perché è un altro dei riferimenti simbolici e dei richiami che tornano per tutto il film. Diciamo che si vede una certa sensibilità tecnica e si capisce che il materiale di partenza doveva aver già colpito il regista per essere scelto, e sicuramente è molto commovente e anche straziante. Quali sono i problemi? Quando emergono i problemi, diciamo, riflettendoci un po' dopo, io lì per lì devo dire sono rimasta molto commossa dal film. Ho apprezzato in particolare, ad esempio, il modo in cui Charlie vive la letteratura e l'onestà che si può esprimere anche in forme molto poetiche attraverso le parole, come lui si agganci veramente a questo, come cerchi di davvero ridare senso all'esistenza e alla propria vita anche attraverso questa lente. Però, i problemi. Diciamo che a una seconda occhiata diventa, secondo me, più evidente il fatto che stiamo un po' indugiando nella pornografia del trauma, nella pornografia del dolore. Perché, ad esempio, la stessa comunità delle persone affette da obesità, all'uscita del film ha protestato grandemente per il tipo di rappresentazione estremamente pietistica che si fa di Charlie. Non si dà dignità al personaggio in questo modo di indugiare sul suo corpo e di cercare di farci empatizzare tramite veramente una sorta di pietà che proviamo nei suoi confronti. L'obesità diventa un tratto centrale quasi della sua personalità. E questo è problematico, come è problematico ad esempio l'utilizzo della fat suit, cioè delle protesi, della prostetica per rendere la fisicità di Charlie, ovvero per adattare quella di Brendan Fraser al suo ruolo. Anche qui il dibattito ovviamente è aperto, nel senso che sarebbe stato più corretto richiedere l'intervento di un attore che già possedesse quella fisicità, e però sottoporlo ad esempio a un tipo veramente di lavoro anche interiore così vicino alle difficoltà anche sicuramente della propria vita, è un dibattito aperto. Sicuramente questo è un problema. A riguardo vi rimando a proposito a un'analisi molto interessante che fa Violetta Rox sul proprio canale YouTube, che trovate sotto questo nome, che ha non la sponsorizzo perché non sono assolutamente legata a lei in alcun modo, ma io è uno dei miei riferimenti perché trovo le sue analisi sempre molto puntuali, profonde, e generalmente mi trovo d'accordo con lei. E è stata la prima, forse, la prima recensione che ho incrociato proprio a sottolineare questo punto. Un'altra cosa che mi ha lasciato decisamente tiepida, diciamo, rispetto a questo film, è il finale. Il finale non corrisponde a quello della messa in scena teatrale e risulta, sinceramente, dopo un dramma così intimista, piuttosto kitsch. Si capisce la funzione che vuole avere, sicuramente di nuovo si aggancia un po' a un'emotività più superficiale, però si poteva essere decisamente più elegante, secondo me. E in generale tutto il film risente un po' di questa struttura teatrale che, nel tentativo di non alterarla sostanzialmente, è diventata però preponderante, ha tagliato molto i tempi e il respiro del cinema, e questo un po' si sente, che si vede che è un po' macchinoso. C'è una sensibilità tecnica che però è rimasta lì, così come d'altra parte non è riuscita appunto a di dare dignità al personaggio senza ricorrere a dei meccanismi, sinceramente, che risultano addirittura offensivi verso la comunità di persone rappresentate. Io credo comunque che l'interpretazione di Brendan Fraser valga, diciamo, veramente l'Oscar, e il film può essere una buona occasione di riflessione, proprio perché all'inizio, io credo in generale, colpisca, e poi però ci dà proprio l'occasione di riflettere su questi temi e sul modo in cui rappresentiamo le minoranze, quelle specialmente che vengono meno ascoltate. Un altro punto che chiarisco prima di chiudere la recensione
è che comunque questo è stato anche il film del riscatto di Brendan Fraser. Sicuramente anche la scelta di Brendan Fraser è dipesa forse in parte anche da questo, perché è una parabola che Hollywood sperava di riuscire a mettere in scena. Brendan Fraser amatissimo anche non solo dai fan ma anche all'interno dello star, appunto ritenuto estremamente cortese e cordiale e piacevole anche all'interno dello star system, dal quale però è stato allontanato dopo aver denunciato le molestie sessuali subite, quindi ha avuto quindi poi delle vicende personali molto difficoltose, e è riuscito a tornare proprio grazie a questa occasione, a questa grande interpretazione. È stato celebrato come meritava. Ci chiediamo se non abbia influito tutto questo, ma siamo nella scelta dell'attore, ma siamo assolutamente contenti per Fraser. Inoltre questo è un film di A24, casa di produzione di cui abbiamo già parlato, che è ormai veramente un blasone, e insomma, come dicevo, c'è della sensibilità tecnica, ma forse è mancata una certa sensibilità narrativa, diciamo così. Comunque, rimaniamo in tema, e allora per chiudere questa recensione ci ascoltiamo una bellissima canzone che è davvero, sia il gruppo che la traccia stessa ha bisogno di poche presentazioni, che io credo non solo per l'ovvia metafora ma si riallacci un po' al tema del film e a quello che abbiamo detto. Sto parlando di Moby Dick del Banco del Mutuo Soccorso, e dopo magari dico anche qualche parola in più sul collegamento di Moby Dick a questo film. Ce l'ascoltiamo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
1: Bentornati e bentornate con Cazzon Radio Galileo. Stavamo parlando di The Whale, il film del 2022. Abbiamo detto della formula emotiva sicuramente funzionante, ben pensata. Abbiamo detto di una sensibilità tecnica sicuramente del regista Aronofsky e della tipica della casa di produzione A24, ma abbiamo detto anche di della problematicità dello sguardo pietistico della pornografia, veramente del trauma che si e del dolore che si fa di Charlie, il protagonista interpretato da Brendan Fraser. Abbiamo detto che questa interpretazione che gli è valsa l'Oscar invece ci è piaciuta molto. Proseguiamo dicendo che sono molto interessanti i numerosi, la sovrapposizione veramente di metafore e simbolismi che rimandano a Moby Dick. Ad esempio c'è un testo che il protagonista chiede ossessivamente che gli venga riletto in più punti del film, che è una breve recensione del romanzo di Moby Dick, e il parallelismo più immediato che viene in mente è sicuramente quello fra la fisicità del protagonista e la balena di Moby Dick. Questo però rimane evidente, ma anche abbastanza superficiale. In realtà diciamo che i nuclei tematici che si cerca di connettere, secondo me, sono più quelli veramente della ricerca ossessiva del male e di come infesti a volte i rapporti, le menti. C'è sicuramente, ci sono una serie di sovrapposizioni metaforiche e di parallelismi. Nonostante questo, come dicevo, la regia sembra esaltare invece in alcuni momenti davvero la fisicità, l'accostamento fra la fisicità di Charlie e quella della balena. Per quanto riguarda la paura della morte, appunto, io credo che venga esorcizzata in qualche modo e risolta con la ricerca di senso. Però non voglio dire troppo sul finale, che, come dicevo, secondo me è uno degli elementi più problematici, in quanto molto melenso, retorico, abbastanza decisamente, anzi direi kitsch. Secondo me anche in questo caso, nonostante non fosse stato concordato con lo sceneggiatore, che però poi l'ha evidentemente approvato, si è voluto cercare di replicare un po' quella che di un meccanismo che probabilmente avrebbe funzionato, credo, sul palcoscenico. Questa è stata la mia impressione, tanto che mi sembrava avesse senso che facesse parte anche della pista teatrale da cui il film è tratto. Ho scoperto poi, appunto, non essere invece corrispondente al finale della versione teatrale, ma credo che avrebbe funzionato meglio proprio sul palcoscenico. Sullo schermo, sinceramente, scricchiola abbastanza. Ora, detto ciò, dobbiamo dare un voto. Io credo veramente che alcuni film siano, seppur pregevoli dal punto di vista tecnico, possano essere apprezzati più che altro come un'occasione di riflessione. Ribadisco ancora una volta, qui ci sono in ballo sensibilità relative anche a comunità che hanno difficoltà anche a farsi sentire, qualcosa che a cui non ho accennato precedentemente. Ad esempio, che si parla anche di omosessualità all'interno di questo film, che però viene trattata ancora una volta in maniera abbastanza, purtroppo, ormai vista e rivista. Dovremmo forse andare avanti rispetto a questo approccio narrativo in maniera punitiva, nel senso che i personaggi omosessuali sono destinati in maniera quasi deterministica, sembra, a causa della loro omosessualità, a un finale infelice. Questo sinceramente è un altro di quegli elementi che mi fa un po' storcere il naso. Però ricontinuo a dire, di prima impressione sicuramente funziona. Quindi sono molto combattuta, sicuramente una sufficienza a livello tecnico, ma non so se si può definire sufficiente a una seconda occhiata invece un pochino più critica e problematica. Va bene, ci farete sapere, spero, cosa ne avete pensato, o se lo recupererete anche voi, The Whale, al nostro indirizzo che trovate al sito conca.zone, dove vi ricordo trovate anche i racconti inediti, blog, e presto, speriamo, vedremo anche delle novità, rubriche. Non dico troppo per non anticipare, come mi direbbe Alessandro, non lanciamo novità di cui non siamo certi. Benissimo, a fra poco.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
4: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
3: L'economia.
4: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
5: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello scostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi non mi risulta esserci una scadenza, c'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
4: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL, Bombardieri. È un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori controllo, ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza. Domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa. Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto in calo lo spread, che si attesta a quota 72. Il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
1: '18:57, bentornati e bentornate su Radio Galileo, questa è ConcaZone, io sono Eleonora, proseguiamo i nostri consigli di visione, recensioni a tema cinema ancora per il momento, poi parlerò anche di serialità. Abbiamo parlato, dicevamo, di The Whale, del mio recupero settimanale. Vi vorrei invece proporre adesso il mio consiglio di visione, qualcosa che io ho visto da tempo ma che su cui stavo riflettendo in questi giorni, perché purtroppo è sempre attuale, comunque recente. Una donna promettente, sto parlando Promising Young Woman, film del 2020 diretto e scritto da Emerald Fennell, che ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, originale. Quindi già questo in partenza, anche in questo caso dico un Oscar meritato, veramente meritato, probabilmente ne avrebbe meritato anche qualcun altro, ha ricevuto anche molte candidature. Che cos'è Promising Young Woman, o Una donna promettente in italiano? Purtroppo ho notato che la ricezione in Italia non è stata particolarmente, diciamo, scoppiettante, non ne ho sentito molto parlare all'epoca dell'uscita, invece credo che sia uno dei migliori revenge thriller degli ultimi anni, travestito da dark comedy sostanzialmente, perché i temi che tratta sono veramente sempre attuali, drammaticamente attuali, il suo linguaggio è diretto ed efficace, e il ribaltamento veramente del tipo di linguaggio con cui se ne parla e dei ruoli è veramente intelligente, e ha valso l'Oscar a Emerald Fennell. Parliamo qualche accenno di trama. La vicenda riguarda Cassie, ovvero anche qui troviamo già un riferimento, Cassandra, da sempre considerata una giovane donna promettente, tra le migliori del suo corso di medicina, cito Wikipedia, a causa di un evento vede deragliare la sua vita. Ai tempi dell'università, infatti, e qui mi taccio perché è qualcosa che in realtà non si capisce dopo alcune scene. L'apertura del film, ad esempio, è veramente iconica. Non voglio, per chi non l'ha già visto, non voglio accennare troppo. Però diciamo che sostanzialmente in apparenza la vita di Cassie è tranquilla, mentre il ruolo che lei ricoprirà in questo film è quello sostanzialmente dell'angelo vendicatore. E quando dico angelo vendicatore non lo dico, diciamo, a caso, perché ci sono diversi riferimenti biblici addirittura all'interno di questo film, nel senso che il tipo di narrazione che Fennell vuole fare emerge in maniera piuttosto evidente. Per esempio, riferimenti biblici e mitologici: Cassandra, che è una profetessa e una donna che, dato il suo ruolo, rimane inascoltata, e che allo stesso tempo, proprio come un angelo vendicatore, si prevede e simboleggia quello che sta per succedere. E poi, appunto, questa sorta, un angelo vendicatore che però non è un angelo della morte nel caso di Cassie, cioè all'interno di questo film c'è anche una sorta di speranza di redenzione che viene però sempre disattesa. Perché Cassie, cosa fa Cassie nel tempo libero? Diciamo che sottopone gli uomini a delle prove, e qui sta un po' la speranza di redenzione, non è una condanna immediata, e se non superano questa prova, diciamo che le conseguenze saranno molto nette. Ecco, è un revenge thriller, c'è una motivazione sicuramente giustizialista e vendicativa alla base delle azioni di Cassie, ma non è solamente questo, è più profondo, è un'analisi veramente, una decostruzione della cultura dello stupro, culture, e di come

troppe persone, e questo è il motivo per cui ancora oggi noi viviamo immersi ed immerse in questa cultura. E questo film, secondo me, è veramente una chiamata alla responsabilizzazione, specialmente della parte maschile del pubblico, che viene chiamata all'azione e alla presa di posizione attraverso questo film. Dicevamo, anche a livello registico, molto bello, tagli estremamente azzeccati, e il linguaggio anche visivo è molto intelligente, perché è caratterizzato da un'estetica quasi pop, da colori, da tonalità pastello, colori confettati, una colonna sonora che addirittura poi vi farò ascoltare, tra l'altro, richiama un po' questo immaginario che sostanzialmente e tipicamente viene associato al femminile, e lo ribalta con una protagonista che invece è pericolosa, che non va assolutamente sottovalutata, e ribalta allo stesso modo la rappresentazione, come dicevamo, dei perpetratori delle violenze verso le donne, che non sono quelli appostati nei vicoli, ma sono i bravi ragazzi che incontriamo tutti i giorni per strada, anche i più, e soprattutto i più insospettabili. E questo contrasto con l'identità visiva e invece quella narrativa del film esalta la sensazione di straniamento che vuole creare in noi l'intera parabola narrativa. È quindi sì catartico, ma direi più riflessivo che semplicemente catartico. Non voglio spoilerare infatti il finale, però il finale stesso non è una semplice presa bene, per così dire, per cui ok, almeno nella finzione otteniamo una semplice e veloce giustizia. Purtroppo non è così nella realtà, non è così nemmeno nel film, non si chiude in maniera banale, ma non voglio dire nient'altro. E quindi quello che voglio dire è che è un film potente, crudo e con un linguaggio diretto e decostruttivo che io ho apprezzato moltissimo. Ho apprezzato le interpretazioni e, ad esempio, all'interno, tra i produttori, tra l'altro, troviamo anche Margot Robbie, che si è spesa negli ultimi anni anche in questo senso. Che dire, io lo promuovo a pieni voti, è veramente il consiglio di recupero di questa settimana. Un particolare che voglio sottolineare è che, nonostante sia un film che riguarda la violenza maschile sulle donne, non si vede violenza carnale, non viene mostrata esplicitamente all'interno, e questo secondo me è un ottimo modo di decostruire la tipica rappresentazione della violenza appunto sulle donne, che indugia spesso su queste scene in nome di un realismo che poi spesso scricchiola se si guarda ad altri aspetti di un film che la contiene. Però si invoca spesso per difendere certe scelte registiche invece molto opinabili. Qui non viene sfruttato e utilizzato in questo modo, così come non viene utilizzato e sfruttato il trope dello stupro come motivazione o occasione in qualche modo di crescita di un personaggio, assolutamente no, tanto che questo non è nemmeno il caso di Cassie, appunto la protagonista. Quindi ci andiamo ad ascoltare, io direi, a conclusione di questa recensione per me essenzialmente e fondamentalmente veramente positiva, è difficile trovare difetti eclatanti in questo film, uno dei pezzi più iconici della sua colonna sonora, che è una fantastica, devo dire, e abbastanza inquietante, azzeccatissima cover di Toxic, strumentale di Anthony Willis. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo in studio.

0: la stessa.
1: Eccoci qua, dopo aver brevemente, perché purtroppo dura davvero troppo poco, ascoltato la colonna sonora ufficiale di Una donna promettente, di cui stavamo parlando, film del 2020, concludo appunto riassumendo quello che abbiamo detto, e cioè che è un film che decostruisce la cultura dello stupro, la misoginia interiorizzata che ci caratterizza purtroppo tutte e tutti, la mascolinità tossica, che è un'ottima davvero visione e chiamata alla responsabilità per, mi sento di sottolinearlo perché non l'avevo detto prima, un pubblico maturo. Ovviamente questo non è un film per i più piccoli, che mi sembra era piuttosto evidente, ma che sia chiaro, io lo consiglierei da un'età già un pochino più avanzata, ecco, anche gli adolescenti potrebbe essere un po' crudo, ma è diretto, e questo è uno secondo me dei maggiori pregi anche del suo linguaggio. Allora, concludiamo la parentesi prettamente filmica e volevo accennare un po' invece alle ultime novità nel campo della serialità, perché quello che ho visto questa settimana è il finale episodio special, stagione conclusiva e tutto insieme, adesso vi spiegherò cosa intendo, di Good Omens, ovvero la puntata 3x01, nonché unica puntata che costituisce quella che è stata molto poco pubblicizzata come terza stagione, ma che in realtà è di fatto un film di un'ora e mezza conclusivo di questa serie. Di cosa sto parlando? Allora, Good Omens è una serie che io ho sempre apprezzato moltissimo, del 2019, prodotta da Amazon Prime, tratta dal romanzo Buon Apocalisse a tutti di Gaiman e Pratchett, due nomi che gli appassionati di fantasy sicuramente conoscono molto bene e che hanno lungamente venerato. Pratchett è, ad esempio, solo per dire qualcosa, l'inventore del mondo disco, che sono le cui opere da sempre sono caratterizzate da uno humor britannico e un nonsense molto arguto, piacevolissimo. In questa collaborazione, in questo romanzo a quattro mani, Gaiman e Pratchett avevano elaborato una storia che pareva autoconclusiva. Invece, dopo averne tratto appunto nel 2019 una serie, Gaiman ha scritto poi anche la trama per una seconda stagione. Questa seconda stagione nuovamente prende una piega sicuramente diversa da quella della prima, e che la prima lasciava intuire, ma molto molto godibile, anche qui con grande sensibilità tecnica, con uno humor riuscitissimo e con delle interpretazioni poi veramente magnifiche che hanno elevato l'intera serie, che sono quelle di David Tennant e Michael Sheen, i protagonisti, che interpretano rispettivamente il demone Crowley e l'angelo Aziraphale, o Azrafel nella versione italiana. Fin qui tutto bene, poi cosa succede? Succede il Gaiman Gate, la vicenda Neil Gaiman. Neil Gaiman è stato accusato a partire dal 2024 da più donne di misconduct e violenza sessuale. Al momento, come la vicenda è stata, diciamo, scoperchiata dal podcast Tortoise, oggi che cosa è successo? Al momento, per dare dei semplici aggiornamenti, ci troviamo in una fase di stallo in qualche modo. Gaiman si è ritirato, è stato estromesso da molte produzioni, nega tutte le accuse. La prima donna ad averlo denunciato si è rivolta ai giudici statunitensi, che però non hanno assolto Gaiman, ma hanno semplicemente detto che il caso ricade fuori dalla loro giurisdizione, in quanto i fatti sarebbero avvenuti in Nuova Zelanda, e perciò la vicenda è per ora ferma. È una vicenda molto triste e scabrosa. Io mi sono fatta una mia opinione personale, ma noi non siamo certo qui a fare i giudici, appunto. Potete ricostruirla facilmente online, è stata appunto sviscerata da poi anche testate internazionali molto importanti. Vi rimando quindi alle fonti online. Quello che possiamo dire è che il contraccolpo che ha avuto la vicenda sull'universo delle creazioni di Gaiman è stato amplissimo, perché Gaiman, essendo un autore eclettico, prolifico, ha scritto moltissime opere, ha dato vita a moltissimi universi da cui sono state tratte anche molte serie. Penso era in produzione a Nancy Boyce per Amazon Prime, American Gods già era presente su Amazon Prime, Sandman, che io considero l'opera originale in forma di graphic novel, io considero un capolavoro, era in produzione per Netflix, si è chiuso con una seconda stagione che, mi dicono, tra l'altro io non l'ho recuperata, è un po' naufragata in maniera un po' frettolosa, per così dire, e questo si, diciamo, il pinnacolo, il punto più evidente dei contraccolpi di tutta questa vicenda è quello che è avvenuto con Good Omens. Good Omens infatti doveva concludersi con una serie di 6 episodi, la terza serie, canonicamente 6 come le altre, almeno così, come le due precedenti, almeno così immaginiamo, e invece tutto è stato condensato con una manovra veramente emergenziale da parte di Netflix in un unico film, direi, film breve conclusivo di 1 ora e mezza, uscito recentemente, scusate, uscito recentemente su Prime Video, non su Netflix. Che cosa possiamo dirne? Come dicevamo, Gaiman è fuori dalla produzione, però sicuramente le idee narrative che caratterizzano la conclusione di Good Omens erano quelle che Neil Gaiman probabilmente aveva già ventilato e messo in campo. La realizzazione invece, sinceramente, non mi sento di dare la colpa agli sceneggiatori o in realtà specificatamente a chi che sia, ma a causa di queste delle tempistiche a questo punto ristrettissime nel tentativo di far uscire la terza puntata della terza stagione prima che la vicenda giudiziaria magari andasse avanti, hanno fatto sì che questo finale risulti estremamente estremamente frettoloso e, paradossalmente, nonostante appunto le idee narrative siano buone, molto deludente. Un accenno di trama per chi non sapesse di cosa tratta Good Omens, appunto, è la vicenda di Crowley e Aziraphel, demone e angelo, rappresentanti rispettivamente di inferno e paradiso sulla terra, che nella prima stagione sostanzialmente devono sventare o tentano di sventare l'Apocalisse. Nella seconda vediamo invece una stagione più intimista che si concentra sulla loro relazione millenaria e ambigua, ambivalente, che va avanti appunto da 6.000 anni, e nella terza abbiamo di nuovo un respiro più ampio e cosmico, che però quello che, diciamo, il nucleo narrativo, quello che veramente ci interessa è vedere la risoluzione di un importantissimo e bruciante cliffhanger della seconda stagione, del rapporto proprio fra Crowley e Aziraphel. In questo universo inferno e paradiso sono caratterizzati da una burocrazia sfiancante e ottusa, direi una metafora fantastica di che cosa sia l'inferno o il bigottismo. E purtroppo però, nonostante veramente, non voglio dire troppo perché è il finale conclusivo di anni sostanzialmente di produzione, però nonostante si accenni a tantissime idee e sottotrame, che è un po' come nello stile di Good Omens e delle stagioni precedenti, molto intriganti, tutte sembrano cadere nel vuoto, perché ogni vicenda, ogni sottotrama si risolve in qualche minuto e non guadagna di pathos, anche qualcosa che, ad esempio, faccio un accenno proprio per capirci con chi ha già visto le stagioni precedenti: la Bentley di Crowley, la macchina che il demone ama come un'estensione di se stesso, in questo impensabilmente, a causa di quello che è successo nelle stagioni precedenti, in questa sorta di finale vediamo che ha dovuto rinunciarvi e deve recuperarla. Questa vicenda, che è una sottotrama in realtà di grande peso, molto interessante, si risolve in qualche minuto, e questo la depotenzia moltissimo, così come l'intera vicenda, questa vicenda millenaria, cosmica, finisce per essere veramente appiattita, non perché le idee di base con cui si voleva risolvere non sulla carta non funzionassero, ma perché non gli è stato veramente dato il tempo di creare pathos, di farci appassionare, per non parlare dei personaggi secondari o delle sottotrame, che sono sempre state estremamente funzionali a questo humor arguto e britannico che caratterizzava Good Omens, e che qui sembrano un nonsense che più nonsense non si può, cioè non ce le spieghiamo, non hanno nemmeno una funzione ironica, non hanno un posto nell'arco narrativo, e quindi, nonostante sulla carta, ripeto, funzioni, perché dà veramente una conclusione degna e un finale molto interessante, e che probabilmente avrebbe, se ben sviluppato, soddisfatto tutti gli appassionati, si rimane un po' così. Quindi purtroppo riguardo a questa ultima uscita, devo dire, è andata malino con Good Omens. Mannaggia, perché ripeto, è una serie che mi ha sempre appassionato moltissimo fin dall'esordio. Consiglio comunque il recupero quantomeno della prima, che rimane e rimaneva anche prima di questa vicenda la mia stagione preferita, e che è di fatto, volendo, autoconclusiva, ricalca le vicende del romanzo Buon Apocalisse a tutti. Per il resto, chissà. dipende un po' dall'idea che vi farete, forse anche delle vicende del mondo reale e dai vostri gusti. Se preferite portare a termine una vicenda pur sapendo che il finale sarà un po' deludente, alla Game of Thrones per dire così, o se vi accontentate di godervi quella, la parte alla fine migliore che ne è emersa. Quindi, che ci ascoltiamo adesso in collegamento con Good Omens? Allora, chi l'ha seguito sa che il gruppo più amato dalla Bentley, in realtà, e non da Crowley, questo è un fraintendimento tipico. Il gruppo più amato dalla Bentley di Crowley sono i Queen, ma visto che in apertura proprio abbiamo parlato di The March of the Black Queen, non voglio essere accusata di fanatismo, e quindi con un collegamento un po' meno diretto vi propongo un altro dei miei gruppi preferiti. Questo è Devils dei Motörhead, così ci ritiriamo un po' su, via.

19 e 24, bentornate e bentornati su Radio Galileo con Cazzon. Ci avviciniamo alla chiusura di puntata. Io intanto ne approfitto per salutare chi ci ascolta dal Portogallo. Avete capito bene, durante questo intervallo musicale ci sono arrivati dei saluti dall'estero e noi ricambiamo perché ci fa sempre molto piacere. Allora, abbiamo ascoltato Devils dei Motorhead, e che mi è sembrata una buona introduzione, tra l'altro, per chi non conoscesse questo gruppo dal sound granitico, veramente, con l'iconico Lemmy Kilmister alla voce, al basso, compianto tra l'altro Lemmy, che viene considerato fra i precursori e i fondatori in qualche modo del thrash metal. Questa via credo che fosse più, anche più radiofonica forse del resto della produzione, nonostante sia amatissima questa traccia e venga da Bastards, uno dei loro album considerati migliori. Quindi altra così, lancio un altro consiglio di ascolto, questo puramente su base personale. E chiudiamo la puntata con un brevissimo consiglio di lettura, e dico brevissimo perché sicuramente ne riparleremo più approfonditamente proprio insieme ad Alessandro. Sto parlando di Terzo Piano di Marta Bonucci, che mi fa molto piacere consigliarvi perché sono quasi alla conclusione di questo esordio letterario, ed è Marta una nostra concittadina, classe 1986, ternana, autrice e giornalista specializzata in sostenibilità, fondi e politiche europee. Questo appunto è il suo esordio narrativo. Io lo trovo veramente, proprio e a maggior ragione in quanto esordio, estremamente piacevole. Ha una sensibilità lessicale e stilistica non comune per una prima opera, e tra l'altro traccia veramente un quadro delle psicologie che abitano tipicamente le cittadine di provincia molto affascinante. Chissà a quale città si sarà ispirata, magari glielo chiederemo, ho un sospetto. Vi leggo la trama. Gli abitanti di una palazzina in una piccola città come tante vivono le loro vite in un'apparente serenità. La quiete che teneva incollati i loro equilibri viene spezzata da una terribile alluvione. Riuniti in modo coatto al terzo piano, appunto, i loro rapporti subiscono la tensione dettata dagli eventi. Inclusione, emarginazione, perdono vengono affrontati con una scrittura in cui la narrazione si fa sempre più concitata, in perfetta armonia con il ritmo dell'alluvione. Io penso e credo e spero che ne riparleremo davvero più approfonditamente anche con Alessandro, che conosce Marta e sono sicura che gli farà piacere. Quindi, quasi come in un club di lettura, vi invito a recuperare Terzo Piano per poterci seguire poi nelle nostre analisi. Sono le 19:26, ci avviamo quindi, come dicevo, alla conclusione della puntata. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, o anche solo per aver dedicato qualche minuto del vostro tempo a questa mia prima avventura in solitaria alla conduzione di Concazon. Vi ricordo che noi ci risentiremo come sempre alle 18:15 di giovedì, e forse troverete Alessandro come sempre domani con La Befana Non Esiste, ma come sempre, per saperlo, dovrete connettervi. Vi toccherà per scoprire se Alessandro c'è. Quindi vi ringrazio di nuovo, vi auguro una buona serata e voglio salutarvi con un altro dei miei pezzi preferiti. Però, visto che abbiamo passato più di un'ora direi di rock, adesso ci salutiamo con quella che è una vera e propria poesia, un pezzo delicatissimo di un vero poeta, Fabrizio De André, Se ti tagliassero a pezzetti. A giovedì.

sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
2: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Se l'Oman dovesse aiutare l'Iran nel sistema dei pedaggi per il passaggio a Hormuz, sarà sanzionato, ammonisce il segretario americano al tesoro Bessent.

0: Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
1: Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo, un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia.
3: Si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
2: Decine di società con sedi sparse in una decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne 2, la Spagna e la Svezia. Per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. 3 gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre ritenuto vicino al boss, e in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante, Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello.
1: Delitto di Gerlasco. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Picco di caldo anomalo in questi ultimi giorni di maggio, oggi 14 le città con bollino arancione, altre 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese nella pianura padana, a Moncalieri la temperatura ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma i 36,4. Nelle prossime ore le temperature inizieranno a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità, attesi infatti temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'altoatesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare, ora ho bisogno di recuperare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros. Sulla stessa linea il britannico Guardian. Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Allora canto. Ba, ba, baciami vicina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina.

0: Vabbè. È finita.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ogni giorno sempre uguale, quante scuse e quante storie.